Stavo pensando che mi spaventa non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo formiche.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un'ottima idea per la merenda è una macedonia di frutta fresca. Mettete in una coppetta le pesche, le albicocche e delle susine. Tutta frutta che protegge la pelle dall'esposizione al sole. In offerta da Penny in questi giorni ci sono le pesche nettarine. Contengono carotenoidi, fanno bene alla pelle perché nel nostro corpo vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi. Da Penny trovate le pesche nettarine nella confezione da 1 chilo al prezzo di 2,99 euro. Un altro frutto che contiene carotenoidi preziosi per la nostra pelle è il melone, che può essere mangiato insieme alle pesche per una merenda salutare in queste giornate che si stanno facendo sempre più calde. Da Penny in offerta il melone retato costa appena 2,49 euro al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: e verdura di Penny. Tutta salute!
1: È un piacere sedersi a tavola davanti ad una bella insalatiera piena di verdura fresca, ad esempio rucola, ravanelli e pezzetti di broccolo crudo, oppure indivia belga, finocchi tagliati sottili e gambi di sedano. Per far diventare l'insalata un piatto completo, aggiungiamo una proteina, ad esempio i pinoli o i semi di zucca, se vogliamo rimanere su prodotti di origine vegetale, oppure le uova o un formaggio. Io a volte metto la feta, che si può sbriciolare sopra l'insalata. Sentiamo come preparano l'insalata i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Soprattutto le insalate miste con diverse verdure.
4: Spinaci, cose così, fagiolini.
5: Beh, l'insalatone, l'insalata mista, poi anche i peperoni, melanzane, zucchine. Però quella che prediligo è l'insalata fresca.
6: Insalata, cavolfiore, broccoletti.
7: Io sono un insalataro, quindi insalata mista con pomodori, cipolla, rapanelli.
1: Mangiando la verdura ci garantiamo tanta salute per tanti buoni motivi, tra questi perché alcalinizzano l'organismo togliendo acidità, dunque mantenendoci più in salute. Adesso in offerta l'insalata iceberg al prezzo di 99 centesimi al pezzo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiamo seguendo il volantino delle offerte di Penny. Andiamo all'ultima pagina dove troviamo i prodotti del salvaspesa che ci garantisce prezzo basso sui generi alimentari di prima necessità. Vi segnalo lo sconto del 40% sulla pasta voiello per i possessori di Penny Card. La pasta voiello è prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana e possiamo usarla per preparare, ad esempio, una pasta con verdure grigliate oppure una pasta fredda con caponata di verdure. Adesso un pacco di pasta voiello da mezzo chilo in formati assortiti costa appena 89 centesimi solo per i possessori di Penny Card. Poi un ingrediente sempre molto gustoso per la nostra pasta è il tonno, ad esempio tonno, melanzane e pecorino, oppure tonno, panna e friarielli. Risparmiamo con il formato gran risparmio di tonno all'olio di oliva pescato a canna Rio Mare. La confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
2: Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso?

0: sapore della mia vita. Meraviglioso.
1: Penny FM.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che meraviglia quelle belle terrine grandi piene di verdure che si mangiano quando fa caldo, rinfrescano, saziano e allo stesso tempo ci permettono di rimanere leggeri. A me piace mangiare l'insalata di pomodori e peperoni, taglio tutto a pezzetti e fettine, aggiungo delle cipolline in agrodolce e dei capperi, poi naturalmente olio, sale, aceto e basilico. Adesso in offerta troviamo per le vostre insalate il pomodoro oblungo al prezzo di appena 1,99 euro al chilo. Poi nel reparto frutta e verdura troviamo anche gli asparagi, hanno una forte azione depurativa, dunque vanno inseriti nei nostri pasti un po' alla volta, all'inizio 2-3 asparagi e poi aumentare la dose. Da Penny troviamo in offerta gli asparagi Natura E coltivati in Italia e da agricoltura sostenibile, la confezione da mezzo chilo costa 2,99 euro.

8:33 in questo mercoledì 20 maggio, ancora in vostra compagnia in diretta. Daniel Locatelli, ben ritrovati e buona spesa. Il Museo Nazionale dell'Automobile a Torino apre una mostra molto particolare, non dedicata alla Ferrari o alla Fiat, ma al disco di Lucio Dalla, Automobili. La mostra è intitolata Lucio Dalla e Roberto Roversi, Automobili, un disco, e prova a ricostruire la nascita tormentata di uno degli album più anomali e visionari della musica italiana. Sesto album in studio di Lucio Dalla, tutto incentrato sul tema dell'automobile, con testi firmati dal poeta Roberto Roversi. Nel disco c'è un'intervista surreale all'avvocato Gianni Agnelli, ci sono brani mitici come Mille Miglia e I Nuvolari, ma anche L'Ingorgo, che racconta una città bloccata dal traffico. L'automobile era il simbolo della modernità da mettere sotto processo, promessa di libertà insieme macchina industriale, sogno collettivo e ingorgo permanente. Dalla e Roversi provarono a raccontare tutto questo con un disco che nasceva da uno spettacolo teatrale e televisivo, Il futuro dell'automobile e altre storie, trasmesso dalla RAI. Una mostra dunque adatta sia agli appassionati di musica che di auto. Lucio Dalla e Roberto Roversi, Automobili, un disco, presso il Museo Nazionale dell'Automobile a Torino. Dunque mostra già aperta e visitabile fino al 20 di settembre. Ascoltiamo Lucio Dalla, la canzone Puoi sentirmi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: C'è un profumo che arriva prima ancora di aprire l'armadio, una freschezza capace di trasformare ogni bucato in una piccola esperienza sensoriale. Quando i capi hanno bisogno di morbidezza, duratura e un aroma che resti nel tempo, ci vuole un ammorbidente efficace ma delicato. Da Penny trovate adesso in offerta l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza. Sul sito felceazzurra.it è descritta l'architettura del profumo. Ci sono le note di testa, ad esempio, che svaniscono presto, le note di cuore, quelle più consistenti che determinano il carattere del profumo, infine le note di fondo, quelle che persistono per molti giorni. Pensate alla sensazione di sentire un buon profumo mentre scegliete i vostri vestiti dell'armadio. Grazie alla salva spesa di Penny, l'ammorbidente concentrato felce azzurra pura freschezza, flacone da 100 lavaggi, costa solamente 3,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prezzi garantiti dal salva spesa di Penny, che ci propone un'offerta adesso sul caffè Lavazza Suerte. Il caffè ha molte virtù, anche usato in modi alternativi, ad esempio come cosmetico. La caffeina infatti tonifica la pelle e permette di eliminare piccole ritenzioni idriche. Si può mescolare un fondo di caffè con 2 cucchiai di olio d'oliva e un po' di sale fino e massaggiare con questo composto le gambe ma anche tutto il corpo. Poi risciacquare. Si ottiene in questo modo una pelle morbidissima e liscia. Ovviamente il caffè va anche bevuto, è molto buono ed è tonificante e adesso è anche in offerta. La confezione risparmio da 4 pacchi di caffè Suerte Lavazza, 1 chilo di caffè in tutto, adesso costa solamente 11,99 euro. Poi per una colazione veloce da mangiare insieme ad un caffè, Penny ci propone le merendine Kinder Colazione Più. La confezione da 10 pezzi costa 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Buongiorno e buona spesa da Penny, siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9 con voi Daniel Locatelli fino alle 10 in diretta per scoprire insieme cosa ci offre di speciale oggi il nostro Penny. Oggi è l'ultimo giorno dei Penny Days, ottenete dunque uno sconto immediato da 3 euro acquistando con Penny Card almeno 10 euro di salumi, valgono sia gli affettati in vaschetta che quelli del banco servito. Forse volete prendere prosciutto cotto, mortadella, salame, ecco, se acquistate 10 euro di questi prodotti con Penny Card, sconto immediato alla cassa di 3 euro. Tra poco parliamo anche di prodotti in offerta, rimanete in ascolto. Prima però ascoltiamo uno dei gold di Penny FM, una canzone che uscì nel 1984, Alphaville, Forever Young. Buona spesa qui da Penny.
1: I gold

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un'ottima idea per la merenda è una macedonia di frutta fresca. Potete mettere in una coppetta una pesca e due albicocche tagliate a fettine, magari anche una susina. Tutta frutta estiva che protegge la pelle dall'esposizione al sole. In offerta da Penny in questi giorni ci sono le pesche nettarine. Contengono carotenoidi, fanno bene alla pelle perché nel nostro corpo vengono convertiti i carotenoidi in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi. Da Penny trovate le pesche nettarine nella confezione da 1 kg al prezzo di 2,99 euro. Un altro frutto che contiene carotenoidi preziosi per la nostra pelle è il melone, che può essere aggiunto alla macedonia di cui abbiamo parlato oppure anche mangiato così a fettine per una merenda salutare. Da Penny in offerta il melone retato costa appena 2,49 euro al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scatta l'ora dei Penny Days.
1: Ci sono i Penny Days e ancora per oggi potete ricevere uno sconto di 3 euro immediato sulla spesa con la Penny Card. È semplicissimo da ottenere, basta acquistare almeno 10 euro di prodotti della categoria del giorno, che oggi è quella dei salumi. A questo proposito sentiamo il gastronomo Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un abbinamento classico siciliano nella gastronomia quale può essere?
4: Allora, un abbinamento siciliano io consiglio sempre un buon salame Sant'Angelo di Brolo, con la sua storia e tipicità del territorio, che può essere abbinato a una ricotta al forno o a un formaggio comunque delicato. Puoi preparare un bellissimo antipasto.
1: Grazie a Carlo Sciacca, gastronomo di Penny. Ricordo che in tanti negozi Penny è presente la gastronomia servita. Potete comprare molte cose buone, pronte da mangiare, e anche chiedere un consiglio ai nostri gastronomi. Solo per oggi, dunque, acquistando almeno 10 euro di salumi confezionati o da banco servito con la Penny Card, ottenete uno sconto immediato sulla spesa da 3 euro.
0: Penny Days, solo con

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiamo con le offerte salva spesa di Penny, ci garantiscono prezzi bassi sui generi alimentari di prima necessità. C'è adesso lo sconto del 40% sulla pasta Voiello per i possessori di Penny Card. La pasta Voiello è prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana e possiamo usarla per preparare, ad esempio, una pasta con verdure oppure anche molto buona con il pesce, adesso che arriva anche la bella stagione. Adesso un pacco di pasta Voiello da mezzo chilo in formati assortiti costa appena 89 centesimi solo per i possessori di Penny Card. Un ingrediente sempre molto gustoso per la nostra pasta è il tonno, ad esempio tonno, panna e friarielli. Risparmiamo con il formato Gran Risparmio di tonno all'olio di oliva pescato a canna Rio Mare. La confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Mercoledì 20 maggio, sono le 9 e 26 minuti in vostra compagnia questa mattina. Daniel Locatelli, buongiorno e buona spesa. Conosciamo l'Italia attraverso le località in cui ci sono i negozi Penny. In questo viaggio enogastronomico ci guida Marta Amato nella rubrica Le spezie in valigia.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
2: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per viaggiare insieme alla scoperta di cultura e tradizione enogastronomica italiana. Oggi andiamo nelle Marche, a Jesi, terra natale di Federico II di Svevia.
1: Il nostro weekend.
2: A Jesi si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Ancona Falconara Raffaello Sanzio. Fra i borghi di Jesi si trova l'osteria Forno Ercole, dove potrete gustare, come dice lo chef Marco Filipponi, i ricordi e i sapori della tradizione. Per soggiornare, la dimora storica Lo Svevo si trova in centro storico all'interno di Palazzo Ghislieri.
1: Cosa vedere?
2: La cinta muraria perfettamente conservata, che ha valso a Jesi il titolo di città esemplare UNESCO. Piazza Federico II di Svevia. La storia racconta che il sovrano sia nato pubblicamente proprio in questa piazza. Il teatro Giovan Battista Pergolesi, in stile rococò e famoso per la perfetta acustica.
1: Cosa mettere in valigia?
2: Vinci sgrassi, ecco la ricetta della gastronoma Federica Polidori.
3: Oggi vi porto nelle Marche, vi presento i vinci sgrassi. Questa pasta al forno vanta un ragù molto corposo di carne fatta a pezzi grossolani, spesso arricchito con frattaglie e fegatini, alternato a sfoglie all'uovo e una besciamella carica, a volte impreziosita da funghi. Il segreto finale è una gratinatura con tanto tanto parmigiano reggiano.
2: E tutti gli ingredienti, come il parmigiano reggiano Valbontà, li trovate al Penny di Jesi in via Gorgolungo, angolo via Don Minzoni. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare con Penny.

0: le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo una bella insalata ricca di tante verdure diverse che rinfrescano, saziano e allo stesso tempo ci permettono di rimanere leggeri. A me piace mangiare l'insalata di pomodori e peperoni, taglio tutto a pezzettini oppure anche a fettine, aggiungo delle cipolline in agrodolce e dei capperi, poi olio, sale, aceto e basilico, ovviamente sui pomodori ci sta. Adesso in offerta troviamo il pomodoro oblungo al prezzo di 1,99 € al chilo. Poi nel reparto frutta e verdura troviamo anche gli asparagi, hanno una forte azione depurativa, dunque vanno inseriti nei nostri pasti un po' alla volta, all'inizio 2-3 asparagi, poi si può aumentare tranquillamente la dose. Da Penny troviamo in offerta gli asparagi Natura E, coltivati in Italia ed agricoltura sostenibile, la confezione da mezzo chilo costa appena 2,99 €.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Il reparto frutta e verdura di Penny offre molta salute, come i limoni ad esempio che sono in offerta e che stimolano la guarigione, ad esempio acqua e limone sono una combinazione molto idratante a supporto del sistema linfatico. Il limone deve il suo nome al persiano antico, la parola limun indicava un tipo di arancia amara, è entrato poi a fare parte della lingua araba e durante il periodo delle crociate è stato introdotto in Europa, sempre per indicare un agrume amaro o acidulo. Trovate in offerta i limoni di origine italiana del marchio Natura E, d'agricoltura integrata, dunque sostenibile e coltivati in Italia. La rete da un chilo di limoni Natura E costa solamente 1,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prezzi bassi garantiti dalla salva spesa di Penny, che ci propone un'offerta sul caffè Lavazza Suerte. È sempre molto piacevole quando qualcuno ci invita per un caffè. È l'occasione per parlare un po' e crearsi una piccola pausa per poi tornare alle nostre occupazioni a mente libera e con più energia. Adesso abbiamo in offerta la confezione risparmio da 4 pacchi di caffè Suerte Lavazza, un chilo di caffè dunque in tutto, al prezzo di appena 11,99 euro. Poi, per una merenda veloce, così in questo momento a metà mattinata, insieme al caffè, Penny ci propone le merendine Kinder Colazione Più. La confezione da 10 pezzi costa 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Mercoledì 20 maggio, mancano 4 minuti alle 10. Il mio spazio è finito, vi lascio al programma Penny Insieme Mix che vi accompagnerà nella vostra spesa nelle prossime ore. Vi ricordo ancora che oggi è l'ultimo giorno dei Penny Days. Ottenete dunque uno sconto immediato da 3 euro acquistando con Penny Card almeno 10 euro di salumi. Valgono sia gli affettati in vaschetta che quelli del banco servito. Forse oggi volete prendere, non lo so, del prosciutto crudo, del prosciutto cotto, della mortadella magari. Ecco, se acquistate 10 euro di questi prodotti con Penny Card, sconto immediato alla cassa di 3 euro. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniela Catelli, è tutto. Vi auguro ancora una buona spesa e una bella giornata.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. 3 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. I consigli dei nostri stili.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà, e può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
2: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Amate il vostro gatto? Allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gengiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active e Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto, comprende mangiare cose genuine, soprattutto prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny con la linea Wellness kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Adesso vi parlo della stagionalità del pesce che, se seguita, può aiutarci ad avere tanti benefici per noi e per l'ecosistema. Scegliere pesce stagionale fa bene al corpo perché garantisce un apporto nutrizionale superiore, una maggiore freschezza, rispettando al contempo il ciclo vitale marino. La primavera è la stagione del merluzzo, un pesce che, grazie all'apporto di iodio, supporta la tiroide e le funzioni cognitive. Per una spesa più sostenibile, adesso trovate da Penny il filetto di merluzzo. Luzzo d'Alaska al gratin gli allegri sapori.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Playboy, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo. Oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: e verdura di Penny.
1: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
0: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Facciamoci venire l'acquolina in bocca con dei pistacchi tostati, uno snack molto goloso che ci porta anche salute. La frutta oleosa infatti è ricca di grassi insaturi benefici per il nostro corpo. In particolare mandorle, pinoli e pistacchi sono molto adatti per limitare la produzione di istamina, dunque in caso di allergie. I pistacchi possono essere mangiati a merenda oppure abbinati alla verdura durante il pasto. In questo caso rappresentano la parte proteica e possiamo sostituirli a carne e formaggio. Da Penny trovate i pistacchi tostati e salati del marchio Amo Natura.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: I prodotti del benessere di Penny.
2: Al mattino ci vuole un cappuccino, una bella tazza di caffè e schiuma di latte. Magari starà pensando qualcuno che non digerisce il latte. Il lattosio è infatti un problema per molte persone. In questo caso preparate il cappuccino con il latte Zimil ad alta digeribilità, senza lattosio. Viene ottenuto con aggiunta dell'enzima lattasi che scinde il lattosio in glucosio e galattosio, zuccheri semplici facilmente assimilabili. Nonostante questo processo, questo latte conserva calcio, proteine e vitamine tipici del latte tradizionale, offrendo un profilo nutrizionale completo. Da Penny lo trovate, latte Zimil senza lattosio ad alta digeribilità.
1: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: L'alimentazione ricca di antiossidanti e povera di grassi, ma anche di zucchero e di sale, ci fa rimanere giovani e in salute.
1: E allora, per sempre giovani, con l'anguria. Prendiamo da Penny una bella anguria da mangiare a grandi fette nel pomeriggio come merenda, anche al mare per dissetarsi. La trovate nel banco Frutta e Verdura.
2: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Prepariamo un bel mix di verdura saltata in padella, carote, bieta, cipollotto e funghi. Io le metto tutte insieme nel wok con olio, timo e salsa di soia e le cucino a fuoco vivace per 15 minuti circa. Da Penny nel banco frutta e verdura troviamo i funghi. Allora approfondiamo l'argomento e vediamo quali sono le proprietà benefiche per la nostra salute. I funghi sono ricchi di selenio, importante per rafforzare le difese immunitarie. Grazie alla sua capacità di proteggere le membrane cellulari dall'ossidazione, il selenio ha anche un effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari. Importante anche per l'attività della tiroide, il selenio è coinvolto nella trasformazione della tiroxina. Selenio che troviamo appunto nei funghi con cui preparare una bella spadellata di verdure. Troviamo i funghi nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Benny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
0: Benny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per viaggiare insieme alla scoperta di cultura e tradizione enogastronomica italiana. Oggi andiamo nelle Marche, a Jesi, terra natale di Federico II di Svevia.
0: Il nostro weekend.
1: A Jesi si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Ancona Falconara Raffaello Sanzio. Fra i borghi di Jesi si trova l'osteria Forno Ercole, dove potrete gustare, come dice lo chef Marco Filipponi, i ricordi e i sapori della tradizione. Per soggiornare, la dimora storica Lo Svevo si trova in centro storico all'interno di Palazzo Ghislieri.
0: Cosa vedere?
1: La cinta muraria perfettamente conservata, che ha valso a Jesi il titolo di città esemplare UNESCO. Piazza Federico II di Svevia. La storia racconta che il sovrano sia nato pubblicamente proprio in questa piazza. Il teatro Giovan Battista Pergolesi, in stile rococò e famoso per la perfetta acustica.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Grassi. Ecco la ricetta della gastronoma Federica Polidori.
2: Oggi vi porto nelle Marche. Vi presento i vinci sgrassi. Questa pasta al forno vanta un ragù molto corposo di carne fatta a pezzi grossolani, spesso arricchito con frattaglie e fegatini, alternato a sfoglie all'uovo e una besciamella carica, a volte impreziosita da funghi. Il segreto finale è una gratinatura con tanto tanto parmigiano reggiano.
1: E tutti gli ingredienti, come il parmigiano reggiano Valbontà, li trovate al Penny di Jesi in via Gorgolungo, angolo via Don Minzoni. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: snap.
1: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
2: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
3: Piatti, non parole.
2: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
4: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
2: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara.
4: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra, mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
2: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
1: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: la frutta e verdura di Penny.
1: E allora entrate da Penny, lasciatevi attrarre dal reparto più colorato che c'è nel vostro punto vendita, ovvero quello dell'ortofrutta, dove trovate tra i tanti prodotti anche l'insalata, il lattughino per essere precisi, che oltre al suo delizioso sapore offre tutta una serie di benefici e proprietà per la salute. Ricco di fibre, sali minerali essenziali e vitamine come la C, contribuisce al benessere dell'apparato gastrointestinale, aiutando a ridurre il gonfiore addominale. In questo caso da Penny, nel reparto ortofrutta trovate il lattughino.
0: La frutta e verdura di Penny.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a Canna Rio Mare, confezionato gran risparmio da 9 lattine a soli 9,49 euro, e poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny,

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'appetito viene ascoltando Penny FM.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti, ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti, ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: di solo da Penny.
1: Aprite lo smartphone e segnatevi nel calendario la data del 20 maggio. Avete tempo fino a tutto quel giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. In questa categoria trovate anche il caffè Suerte Lavazza. La sua miscela è particolarmente indicata per chi ama un espresso dal gusto intenso e deciso. I suoi chicchi ci regalano una crema dorata. Tra i prodotti salva spesa, confezione da 4 pezzi di caffè Suerte Lavazza, scontata 11,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche un piacevole peccato di gola: Kinder Colazione Più, questa merendina soffice al cacao e crema al malto, caratterizzata da un mix di 5 cereali. La confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più è in offerta da Penny, 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Se avete deciso di fare una scelta vegana e mangiare solo cibi con ingredienti vegetali, da Penny trovate un aiuto. Della linea Wellness ci sono i burger vegani a base di spinaci e patate. Sono ottimi anche se volete semplicemente cambiare un po' e mangiare qualcosa di diverso. Perché trovare nuovi modi di mangiare le verdure? È una tendenza che aiuta a fare delle scelte salutari anche chi è meno abituato a mangiarla. Chi non mangia gli spinaci magari li apprezza sotto forma di polpetta. La verdura è importante perché per prima cosa contiene fibre e acqua che fanno bene al tubo digerente e poi perché contiene vitamine e sali minerali preziosi. Mangiamo broccoli, finocchi, carote, cicoria anche sotto forma di burger. Adesso da Penny ci sono i burger vegani Wellness con spinaci e patate nel reparto surgelati.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna. La confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Torniamo indietro con la macchina del tempo di qualche millennio per parlare dell'avocado, utilizzato in Messico e America Centrale. Furono gli spagnoli ad importarlo in Europa. Questo frutto, tra l'altro, è molto nutriente, con potenti effetti antiossidanti che proteggono cuore e vista. Inserendo l'avocado nella nostra alimentazione, contribuiamo a regolare la pressione sanguigna, supportando anche il sistema immunitario. E l'avocado si presta in cucina per realizzare tantissime ricette. Un'insalata di gamberi con pezzettini di avocado. Provatelo con uova e salmone. È una ricetta facile e molto veloce che possiamo servire eventualmente per completare un brunch con gli amici.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. Lavazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Entrate da Penny e subito vi ritroverete nel reparto più colorato in assoluto, quello dell'ortofrutta, dove trovate anche i kiwi. Kiwi che possiamo mangiare classicamente da soli oppure nella macedonia, ma possiamo anche utilizzarli per ammorbidire la carne. E sì, avete capito bene. E questo grazie ad un enzima contenuto all'interno del kiwi che si chiama actinidina. Di conseguenza, strofinando un po' di kiwi sulla carne o usandolo, il kiwi, in marinatura, ma poco tempo, vedrete il risultato. Oggi mettiamo il colore verde nel carrello. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate i kiwi.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Ogni momento dell'anno è perfetto per un piatto di pasta, meglio se si tratta di trofi arricchito con il pesto alla genovese. Questo condimento, tra l'altro, è inserito tra i prodotti agroalimentari tradizionali liguri. Il pesto si ottiene pestando, mescolando a pressione il basilico con il sale, i pinoli e l'aglio. Il tutto mischiato con parmigiano reggiano, pecorino sardo e olio extravergine d'oliva. Si tratta di una salsa a crudo, praticamente un composto nel quale gli ingredienti sono amalgamati a freddo, non vengono cotti. È un dettaglio importante perché così non perdono le caratteristiche organolettiche originarie. Il pesto alla genovese, semplice, economico e gustosissimo, porta i profumi e gli aromi della Liguria nel mondo.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: aromatiche della menta, foglioline di menta per esempio, delle erbe aromatiche essiccate per dare ancora più sapore.
1: Molto bene, per dare sapore, e la nostra insalata diventerà buonissima grazie ai consigli della dottoressa Francesca Noli, nutrizionista. Allora, parliamo della rucola, che fa bene alla salute, ha degli enzimi che aiutano il fegato e la digestione, e tradizionalmente la rucola è usata in insalate prepasto proprio per stimolare l'appetito. Da Penny cosa trovate? La rucola!
2: La frutta e verdura di Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Noi italiani siamo campioni di pasta. Ogni anno ne consumiamo tantissima, condita nei modi più originali, e giustamente abbiamo anche la pasta integrale. Ottimo, perché la pasta integrale è un tocca sana per la salute, innanzitutto per il suo alto contenuto di fibre, vitamine, minerali. Portiamo in tavola per pranzo o cena un piatto di pasta integrale condita con un sugo di pomodorini datterini, del basilico, una manciata di mandorle. Aggiungiamo della mozzarella e successivamente olive nere. Verrà un piatto saporito molto invitante. E da Fior di Pasta, uno dei marchi di Penny, trovate anche la pasta integrale.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Finalmente nel mio reparto preferito, quello dell'ortofrutta, che trovate all'entrata di tutti i vostri Penny di fiducia. Cosa trovate nel reparto ortofrutta? Le melanzane. Melanzane che, attenzione, devono essere cotte in maniera precisa, altrimenti se le cuociamo troppo diventano acquose. E allora, per mantenerle saporite, bisogna farle a fuoco medio, grigliate al forno, oppure anche in padella brevemente con poco olio. Ma noi abbiamo chiesto ai nostri esperti, che siete voi, i nostri clienti, come vi piacciono le melanzane, come le cucinate, come ve le gustate. Vai!
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Si può fare la melanzana impanata e fritta, la pastella fatta con uovo, e poi si passa nel pane, si mettono a friggere con poco olio in una padella, 2 minuti da una parte, 2 minuti dall'altra, pronte.
4: Mi piacciono molto tagliate a fette, messe al forno con un po' di formaggio, fatte a strati come se fosse uno sformato, oppure mi piacciono molto grigliate con prezzemolo, aglio e olio.
1: Sì, e poi con le melanzane possiamo preparare tante cose interessanti, dalla parmigiana alla caponata, creme vellutate, insomma sono meravigliose. Da Penny, melanzane le trovate nel reparto ortofrutta.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: di risparmio.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti. Risparmiamo tempo e fatica da Penny grazie alla convenienza sui prodotti per le pulizie di casa. Sentiamo in questo sondaggio del nostro caporedattore Giovanni Martinez quali prodotti scegliete e quanto sono importanti le pulizie.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
4: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma quelle marche conosciute.
3: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
4: disinfettare, il Vicinette, okay. Sono tutti detersivi di uso comune.
3: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
4: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
1: E dopo aver pulito vi sentirete meglio? Pensate, provato scientificamente, che fare le pulizie di casa crea un ambiente ordinato, migliora la concentrazione e permette una sorta di pulizia mentale, liberando la mente da pensieri negativi e favorendo la qualità del sonno. Tutto questo sarà possibile con il detergente Vetri del nostro marchio Netti.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: quella fresca, quella che ci piace tanto, ma soprattutto quella colorata. Nel carrello mettiamo il giallo col melone gialletto, che è un frutto che vi piace particolarmente. Intanto è ricco di benefici. Prima cosa, amico del cuore, grazie al potassio che regola la pressione. Ha un effetto detox naturale, perché favorisce la diuresi, aiutando ad eliminare i liquidi in eccesso. E poi è un frutto facile da digerire con poche calorie. Allora, questo meraviglioso, simpatico anche, melone gialletto, come lo mangiamo? Beh, allora, è buono da solo, è buono col prosciutto, in un'insalata con feta e cetriolo ci mettiamo già in ottica estate, ma anche, sentite qua, con un filo di limone per esaltarne il sapore. Provate e poi me lo fate sapere. Il melone gialletto lo trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Eh sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Notizie assurde, divertenti e inaspettate con Penny Fan, un programma di ah sì, lui, quello che fa... Vabbè, avete capito.
1: Ma glielo vogliamo dare un premio un giorno a Mister Simpatia qua? No, perché se lo merita, e se lo merita assolutamente. Comunque, nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, andiamo subito a vedere quali sono le notizie più strane e curiose della settimana.
0: A vedere, semmai a sentire.
1: Allora, intanto stai molto tranquillo, non avevi una visita dal dottore tu oggi?
0: Già tornato, sono sano come un pesce.
1: Pensa che fortuna. Vabbè, allora iniziamo, dai. Dal Messaggero, nel Derbyshire, in Inghilterra, un uomo acquista una Ferrari da 300.000 euro e si schianta dopo appena 3 chilometri di guida.
2: Lei è ignorante?
3: Io sì.
2: Bravo. Viva l'ignoranza!
1: Taglia il filo stendibiancheria del vicino e finisce a processo. Succede a Trieste, dove un uomo è accusato di danneggiamento per aver reso inservibile una cosa mobile altrui, esposta per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede.
0: Trieste, Santa Maria Novella. Grande Albano.
1: A parte che era Firenze 1 e poi non era manco Albano ma era Pupo. Mamma mia, cioè non ho più le parole, veramente. Cantare in diretta durante un TG regionale, a volte succede anche questo.
4: C'è Pesaro fra le città che oggi a Malta hanno firmato un accordo per istituire.
5: Penso che il sogno così non ritorni mai più.
4: La rete delle città di
1: Costa. Già pronto per il Festival di Sanremo. Mangia un panino seduto in piazza e si becca una multa da 300 euro. È successo a Genova, dove un attore pare abbia attirato l'attenzione della polizia lanciando molliche e piccioni. I vigili gli avrebbero chiesto di alzarsi e lui avrebbe reagito con una risata.
0: Ti ci vedrei bene, sai?
1: Lo so, come attore ovviamente.
0: No, con i vigili.
1: Ti ringrazio. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie a tutti, a Maurizio, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto dall'inizio, grazie.
1: Ma perché i nomi a caso? Non esiste nessun Maurizio, lo staff, sono solo io e poi grazie a chi... Vabbè, vado a farmi ricoverare, dai.
0: Penny Fan, tutto!

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Certo che realizzare qualcosa in cucina con le nostre mani dà una soddisfazione impagabile. Come ottenere una sfoglia perfetta? Abbiamo girato la domanda a Monica Parisi, specialista della pasta tirata rigorosamente a mano.
2: Piatti, non parole.
3: La sfoglia in sé per sé è molto semplice l'impasto, perché viene fatto con uovo e farina, la proporzione è un uovo e un etto di farina, senza acqua, senza sale, senza aggiunta di nient'altro, senza olio, semplicemente impastati e lavorati assieme fino a farne un impasto omogeneo e liscio, lasciato riposare almeno una ventina di minuti e poi tirato con il mattarello.
1: Nel reparto freschi di Penny trovate anche la sfoglia all'uovo sottilissima per lasagne, fior di pasta, uno dei marchi di Penny.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Con le bugie potresti far viaggiare i treni. Dipende poi quanto ci tieni a non andare nella direzione opposta a quella giusta. Chi parla poco è perché sa stare al suo posto.

0: rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Ortomio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
1: I prodotti del benessere di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco col limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Fa tutta a pezzettine, e preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli, e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per scoprire quale spuntino scegliere dopo l'attività fisica. Ce lo svela la nutrizionista Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una macedonia a base di frutta fresca e frutta secca, quindi noci, mandorle, pistacchi, ovviamente non salati. E in questo modo avremo l'energia necessaria che ci permetterà di affrontare la nostra attività fisica in maniera ottimale.
1: Un mix di frutta fresca e secca per monitorare il peso forma. Quello che non può mancare sono le mandorle, eccellenti durante l'inverno perché forniscono nutrienti per contrastare il freddo, rafforzare il sistema immunitario e fornire energia a rilascio graduale.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Quando diciamo pizza, immediatamente il nostro volto sorride. La pizza rende felici perché contiene ingredienti ricchi di triptofano, un amminoacido essenziale che stimola la produzione di serotonina, nota come ormone della felicità. Il mix di carboidrati, pomodoro e mozzarella crea una gratificazione sensoriale che stimola aree del cervello legate al piacere, al buon umore e alla soddisfazione. Che aspettiamo allora? Mettiamo nel carrello la felicità con la mozzarella per pizza che trovate al banco frigo di Penny del nostro marchio Sapor di Cascina.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella, poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette, sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: a giuste dosi è una cosa favolosa, insomma, e poi anche benefico per la salute.
1: È buono perché rende felici, una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
2: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi, da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria, incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT, bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
3: I prodotti del mese di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Che piacere a colazione, il primo pasto del giorno, portare in tavola qualcosa di invitante. Ci permette di iniziare la giornata con più gusto. I biscotti non devono mai mancare. E noi abbiamo chiesto a voi clienti che tipo di biscotti utilizzate a colazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
4: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
5: Prendo quelli senza zucchero, trollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche il riso, sì.
6: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
1: I frollini a colazione ci vogliono, eh. Provate quelli della Buona Pasticceria. Frollini con farina integrale di grano saraceno e gocce di cioccolato. Il modo ideale per iniziare la giornata con gusto e salute.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Amate il vostro gatto? Allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gengiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active e Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: però le spine ci tagliano.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
2: La primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: La primavera è una stagione che comincia a diventare far caldo.
5: Fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
6: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire. È un altro vivere.
2: In primavera, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza. 100 lavaggi, Tra i prodotti salvaspesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
1: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Adesso vi parlo della stagionalità del pesce che, se seguita, può aiutarci ad avere tanti benefici per noi e per l'ecosistema. Scegliere pesce stagionale fa bene al corpo perché garantisce un apporto nutrizionale superiore, una maggiore freschezza, rispettando al contempo il ciclo vitale marino. La primavera è la stagione del merluzzo, un pesce che, grazie all'apporto di iodio, supporta la tiroide e le funzioni cognitive. Per una spesa più sostenibile, adesso trovate da Penny il filetto di merluzzo Luzzo d'Alaska al gratin, gli allegri sapori.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: l'unica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

gioia e risparmio da Penny. È primavera. È primavera. Avete ascoltato Penny insieme a Mix. Penny insieme a Mix. I consigli dei nostri speaker.

0: Call Me Kyle at Goldmine su Penny FM ci ha portati alle 16. Buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny.
1: Penny insieme.
2: Insieme. Insieme.
1: Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
2: Beppe Cogliandro.
0: Nel cuore di questo mercoledì pomeriggio del 20 di maggio, ben ritrovati. Oggi due compleanni importanti, uno che vede come protagonista un grande cantante, un altro che riguarda un attore italiano che ha vinto l'Oscar. Entreremo nel dettaglio più tardi. Intanto vi ricordo una cosa molto importante, una cosa importantissima. Accettiamo tutti i principali buoni pasto in formato elettronico. Questa è una bella novità che riguarda il vostro Penny nel quale in questo istante state facendo la spesa. Avete capito bene, accettiamo tutti i principali buoni pasto in formato elettronico.

0: Damiano David, Talk to Me su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ma questa sera per la cena ci meritiamo un piatto unico, un piatto freddo che è in linea con il momento dell'anno che stiamo vivendo, E allora, prosciutto, melone e pesche. Da portare tutto a temperatura ambiente, per cui lo creiamo, se lo creiamo un po' prima lo rimettiamo in frigo, ma comunque prima di consumarlo almeno un 20 minuti fuori dal frigo ci deve stare, in modo da assaporare bene il sapore del prosciutto, del melone e delle pesche. Melone retato al chilo in sconto 2,49 euro, e poi pesche nettarine, un chilo è in offerta qui da Penny spendendo solo 2,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Cody Simpson su Penny FM.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Certo che un po' di limone, una spremutina di limone, anche semplicemente in un bicchiere d'acqua, fa la differenza. Di sete, poi, beh, il limone ha quel qualcosa in più. Ha la concentrazione di vitamina C, acido citrico, antiossidanti, poi ci dà una mano per supportare il sistema immunitario e mantenerlo forte, favorisce l'assorbimento del ferro. Beh, insomma, ci sono tante situazioni che sono importanti per la salute del nostro corpo. Di conseguenza molte ragioni per inserirlo nella nostra alimentazione, anche nel modo più semplice, dentro un bicchiere d'acqua. E allora i limoni di Natura S sono questi che vi consiglio di prendere in considerazione, coltivati in Italia, un chilo in sconto da Penny, 1,99 euro.

0: Achille Laura Rose Villain su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E sino a tutta la giornata di oggi, di questo mercoledì del 20 di maggio, ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è la pasta voiello, formati assortiti in confezioni da 500 grammi con la Penny Card. Solo con una Penny Card, sconto del 40% per ogni pacco vostro, 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa, il tonno all'olio d'oliva pescato a canna Rio Mare. Pescato a canna, un dettaglio molto importante. C'è una confezione da 9 pezzi che vi aspetta in offerta da Penny sino a tutta la giornata di oggi, mi raccomando, vostra a 9,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gold su Penny FM alle 16.30, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Vi ricordo una cosa importantissima: accettiamo tutti i principali buoni pasto in formato elettronico. E a questo punto guardiamo un po' il calendario, anche se siamo nella seconda parte di questo 20 di maggio. Oggi compleanno musicale molto importante, festeggiamo uno dei più grandi cantanti italiani, soffia su 83 candeline Albano, e possiamo dire uno dei più longevi cantanti italiani, con un grandissimo successo anche all'estero. Per lui oltre 25 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ma anche 26 dischi d'oro e 24 di platino. Albano ha partecipato anche a ben 15 edizioni del Festival di Sanremo, scusate se poco, vincendo l'edizione del 1984, per cui i primi anni 80 insieme a Romina Power con Ci Sarà. Albano numero uno in sala di incisione, questo è indiscusso, e anche in cucina, dove ci ha confermato ama improvvisare. C'è chi va sul classico, ma lui è lui improvvisa.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Io invece faccio la cucina alternativa, nel senso che invento. È un po' come lo spettacolo, invento sempre, perché vedo sempre che ingredienti c'ho, guardo in faccia che ho di fronte a me e dico: forse a lui ci va bene la spaghettata in questa maniera, quell'altro va bene, e azzecco sempre.
0: Grande Albano, tantissimi auguri
2: a tutti i radioascoltatori di Penny FM. Felicità, felicità, felicità, e se non vi basta metteteci pure un pizzico di nostalgia, e se non vi basta fatela diventare pure canaglia quel pizzico di nostalgia. Ciao a tutti, Albano.
1: La primavera da Penny.

0: Fever Dream, Alex Warren su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ma questa sera per la cena un piatto di pasta fresca o corta con asparagi, pomodori oblunghi, il sapore amarognolo degli asparagi, possiamo dire che si sposa in maniera perfetta con la dolcezza del pomodoro, creando un primo piatto vegetariano, primaverile, colorato e leggero, pasta fresca o corta, utilizzando gli asparagi di Natura e coltivati in Italia. In sconto da Penny, 2,99 euro, e poi per completare questo sughettino veramente colorato, leggero, primaverile, la stagione che stiamo vivendo, anche il pomodoro oblungo al chilo in offerta 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Next to me su Penny FM a un quarto d'ora dalle 17.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Eh sì, quella di oggi, 20 di maggio, è una delle giornate Penny Days. Acquistando almeno 10 euro con la Penny Card, mi raccomando, con la Penny Card, di salumi confezionati e da banco, subito per voi uno sconto di 3 euro sulla vostra spesa. E noi abbiamo chiesto a voi clienti che rapporto avete con gli affettati, eh?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
0: Come li portate in tavola? Come li gustate?
3: Tipico delle mie parti, io sono friulana, il prosciutto cotto nel pane e quindi ha un sapore ancora più delicato, poi viene tagliato spesso e lo mangi a mo' di bistecca.
4: Col pane, li metto in mezzo alla pagnotta, classico.
5: Arrotolati intorno al grissino, la mia modalità preferita.
6: Li mangio con un po' di pane d'accompagnamento per forza, con un bicchiere di vino rosso e a volte possono diventare anche, diciamo, una cena.
7: Col pane, senza pane, tutti i tipi di affettati che ci sono.
0: Vai alla grande, allora solo per oggi, solo per questo mercoledì del 20 di maggio, acquistando almeno 10 euro con Penny Card di salumi, sia confezionati che da banco, immediatamente per voi uno sconto di 3 euro sulla vostra spesa. Solo per oggi, almeno 10 euro con Penny Card, come sempre con la vostra Penny Card.
8: Penso una sera d'aprile, a certe scelte a cui credevo a metà, e poi ai giorni spesi su un banco, a immaginarmi una strana realtà.

0: Se la vita non è solo risolvere un problema, poi c'è questo vento e sa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Cose silenziose su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa, certo, da Penny sino a tutta la giornata di oggi, questo mercoledì del 20 di maggio, ci sono sconti importanti anche sul caffè. E noi come potremmo stare senza caffè? Dalla prima colazione, lungo tutto il corso della giornata, a volte anche dopo cena, soprattutto per chi magari deve essere sveglio, deve rimanere attivo perché lavora di sera o di notte, il caffè è fondamentale. Allora facciamo la scorta di caffè. Signor caffè di qualità, a quantità limitata, caffè Suerte Lavazza, 4 pezzi in sconto sino a tutta la giornata di oggi, 11,99 euro, per rendere la pausa più ricca, oltre al caffè Kinder Colazione Più. La confezione da 10 pezzi è scontata, 2,49 euro.
3: Breakfast in bed every day, and I know it's not a face. You care for me so well, you love me, I can tell. Woken up by a lovely smell, feeling cozy, wrapped up in the sheets. How did I get this lucky? Can

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Fountain of Life su Penny FM, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Vi ricordo una cosa molto importante: accettiamo in cassa tutti i principali buoni pasto in formato elettronico, come ad esempio, giusto per portare due esempi, Satispay o Endered. Questa è una bella novità che riguarda anche il Penny nel quale state facendo la spesa in questo istante. Avete capito bene, accettiamo tutti i principali buoni pasto in formato elettronico. Le 17 in questo istante, ancora buoni acquisti da Penny, vi facciamo da colonna sonora mentre riempite il carrello i prossimi minuti con l'energia di Willy Peyote. Questa è la sua Next.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, primi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

mica, di che segno sei, cosa fai nella vita? Io senza infortunio, ora giocavo nel Milan, tutti perfetti in base ai filtri che metti, come certi concerti, fuori c'hanno la fila, ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila, la tua non è sfiga, è solo ottima mira.

0: Penny FM alle 17.03.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prosciutto e melone questa sera per la cena, beh, un modo di mettersi a tavola con qualcosa di gustoso e sano in pochi minuti. Allora, melone retato al chilo in sconto da Penny, 2,49 euro, e poi si conclude questa cena primaverile, quasi estiva, è con una buona macedonia di frutta, e qui dobbiamo abbondare assolutamente con le pesche nettarine, perché sono tutta salute. Poi, tra l'altro, sono in super sconto al chilo pesche nettarine da Penny, 2,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Shania Twain su Penny FM 17:15.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: E c'è anche tanta buona insalata iceberg, quella croccante con quelle foglie spesse che rimangono croccanti a lungo, poi ha un gusto comunque delicato, quasi direi dolce, e si adatta a ogni abbinamento senza coprire gli altri ingredienti. Poi rispetto ad altre insalate, tenete presente che dura più a lungo nel frigorifero se mantenuta intera. E allora, insalata iceberg al pezzo, scontata solo 99 centesimi. Questa sera piatto unico, magari un'insalata mista. Poi l'insalata iceberg è ottima nelle diete dimagranti per l'alto contenuto di acqua e fibre. E allora al chilo, al pezzo, 99 centesimi.

0: Alvaro Soler su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Primo e secondo questa sera per la cena, allora utilizziamo i prodotti salva spese, offerte valide sino a tutta la giornata di oggi, di questo mercoledì del 20 di maggio. Un piatto di pasta al sugo, semplicissimo. Allora pasta vuoiello, formati assortiti, confezioni da mezzo chilo con la Penny Card in sconto del 40%, 89 centesimi. Come secondo, un'insalata mista con dentro tanto buon tonno. E non è un tonno qualunque, a quantità limitata. Lo sottolineo, approfittatene perché è un prodotto che trovate da Penny a quantità limitata, tonno all'olio d'oliva pescato a canna Rio Mare. C'è un bel pacco, un bel maxi formato, confezione da 9 pezzi che vi aspetta in sconto, solo 9,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: I'm yours, Jason Bratz su Penny FM. Ancora buoni acquisti da Penny. Vi ricordo una cosa molto importante: accettiamo tutti i principali buoni pasto in formato elettronico, come ad esempio Satispay o Endred, giusto per portare due esempi. Questa è una bella novità che riguarda anche il Penny nel quale mi state sentendo e nel quale state facendo la spesa. Avete capito benissimo: accettiamo tutti i principali buoni pasto in formato elettronico. Le 17:31, ancora buoni acquisti da Penny. Attenzione, apriamo un attimino il nostro almanacco, perché legata a questa giornata di questo 20 di maggio c'è un'altra ricorrenza. Oggi un altro compleanno importante. Prima abbiamo festeggiato Albano, che oggi compie 83 anni. Ebbene, sempre oggi 71 primavere per un bravissimo attore, Diego Abatantuono. Come potremmo dimenticare l'Oscar vinto da Diego nei primi anni 80 con Mediterraneo, che vinse come miglior film straniero. Abatantuono ha fatto tante cose sul piccolo così come sul grande schermo, e sinceramente anche a distanza di molti anni, pensando a lui risulta indimenticabile la battuta
1: veramente eccezionale.
0: Veramente eccezionale, un film dei primi anni 80 diretto da Carlo Vanzina che ha fatto storia. Tantissimi auguri

0: sarà. Raff su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Questa sera un piatto di pasta, ma non il classico piatto di pasta. Un piatto di pasta sano, veloce da preparare, semplicissimo. Di conseguenza, ma con quel qualcosa in più. Pasta con asparagi e pomodorini. Utilizzando il pomodoro oblungo, tra l'altro al chilo in sconto 1,99 euro, e gli asparagi di Natura E coltivati in Italia in sconto 2,99 euro. Oh my.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: The Spell su Penny FM a un quarto d'ora dalle 18.
1: Salva spesa di Penny.
0: Eccoci qui, sino a tutta la giornata di oggi, di questo mercoledì del 20 di maggio, ci sono i prodotti salva spesa, anche latte alta digeribilità Zimil. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha fatto girare il microfono all'interno dei punti vendita tra voi clienti per sapere come lo utilizzate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma voi il latte lo prendete per la bimba?
4: Anche io lo prendo, il latte Zimil.
3: Come mai il proprio Zimil?
4: Perché è un po' più leggero, digeribile.
3: E lo usa così solo per colazione o anche per cucinare?
4: Se devo fare qualche torta lo uso ugualmente, visto che ce l'ho in casa.
0: Ma certo, va bene per tutto. Latte Zimil, alta digeribilità, senza lattosio, la confezione da un litro sino a tutta la giornata di oggi vi aspetta con uno sconto speciale, 1,69 euro.

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Penny FM a 10 minuti dalle 18.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E che offerte? Salva spesa, certo, sino a tutta la giornata di oggi. Questo mercoledì del 20 di maggio, offerte salva spesa, super offerte anche sul caffè su Erte Lavazza. Domani, prima colazione con un signor caffè. La giornata inizia in un altro modo e allora approfittiamone a quantità limitata. C'è questo pacco da 4 pezzi in sconto caffè su Erte Lavazza. 11,99 euro. Tra i prodotti salva spesa anche, Kinder colazione. Più con i cereali all'interno, una confezione da 10 pezzi di Kinder colazione più per tanti momenti, tante pause, tante colazioni, merende veramente come si deve, è in offerta 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Sunset Boulevard su Penny FM. Vi ricordo una cosa molto importante: che accettiamo tutti i principali buoni pasto in formato elettronico, come ad esempio Satispay o Android. E questa è una gran bella novità, una bella comodità che riguarda anche il Penny nel quale mi state sentendo, nel quale state facendo la spesa. Accettiamo tutti i principali buoni pasto in formato elettronico. Le 18 in questo istante, il ritmo della spesa accompagna i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e ci porta al 1996 con Alanis Morissette, grande successo per lei, questo Ironic.

0: Alanis Morissette, per lei 60 milioni di dischi venduti nel mondo anche grazie al successo di questa Ironic, canzone che ci ha portati nella seconda metà degli anni 90, 1996, per questa brava cantante americana canadese. Era un estratto dal terzo album di questa cantautrice molto famoso, Jagged Little Pill, e anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E adesso pensiamo, per concludere come si deve la cena di questa sera, a una Macedonia estiva. Beh, siamo al 20 di maggio, non siamo tecnicamente ancora in estate, ma siamo nell'ultima parte della primavera, quella che ci porterà all'estate. Estiva con melone, kiwi e pesche, utilizzando le pesche nettarine, quelle che trovate da Penny al chilo in sconto 2,99 euro, e poi tanto melone. Nella fattispecie vi suggerisco di prendere in considerazione il melone arretato al chilo, scontato qui da Penny 2,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

esatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Holiday, Max Priest, su Penny FM.
1: Fatto in casa da Benedetta Compendi.
0: E allora anche questa sera con grande piacere torniamo a occuparci delle ricette di Benedetta Rossi, l'amata food influencer. Sul sito penny.it, nella sezione ricette di Penny, fatto in casa da Benedetta, troviamo tante ricette in video con Benedetta che ci spiega come realizzarle. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a Benedetta informazioni su una ricetta semplice e gustosa, la crostata senza sensi di cuore.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
4: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
0: Assolutamente sì, allora crostata senza sensi di colpa, una meraviglia da provare assolutamente sul sito penny.it, fatto in casa da Benedetta nella sezione ricette di Penny. Poi fateci sapere attraverso WhatsApp. Ora ritmo della spesa su Penny FM con Papik and Friends.

0: Popic and Friends su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Un ottimo e veloce piatto di pasta questa sera per la cena, la pasta al tonno, utilizzando i prodotti salva spese, di conseguenza offerte valide sino a tutta la giornata di oggi, di questo mercoledì. Pasta al tonno con il tonno all'olio d'oliva pescato a canna Rio Mare. Il tonno pescato a canna unisce i benefici tipici del pesce, il tonno, insomma, nutrizionali, a un basso impatto ambientale e garantisce una pesca selettiva che di conseguenza rispetta gli ecosistemi marini. Tonno all'olio d'oliva pescato a canna Rio Mare, 9 pezzi scontati in un unico pacco, 9,49 euro. Poi tra i prodotti salva spesa anche la pasta voiello, per concretizzare al 100% questo piatto di pasta al tonno. Pasta voiello, formati assortiti, confezioni da mezzo chilo, 500 grammi, prodotto speciale Penny Card, con la Penny Card in sconto del 40%, ogni pacco a 89 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Funny Card.

0: Justin Bieber su Penny FM, ancora buoni acquisti da Penny, buona serata. Vi ricordo una cosa molto importante: accettiamo tutti i principali buoni pasto in formato elettronico, come ad esempio Satisfy o Endred. Questa è una bella novità molto comoda che riguarda il vostro Penny, anche il Penny nel quale mi state sentendo in questo istante. Accettiamo tutti i principali buoni pasto in formato elettronico. 18:34, attenzione sport su Penny FM, un simbolo del motociclismo contemporaneo grazie alle sue imprese. Quante volte seguendolo alla TV abbiamo saltato sul divano per fare il tifo per lui. Beh, rendiamo omaggio questa sera alla carriera di Valentino Rossi.
1: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
0: In questa puntata di Golosi di sport rendiamo omaggio a Valentino Rossi, che dopo 26 anni ha dato il suo addio alla MotoGP. Con il Gran Premio di Valencia, il 42enne pilota di Tavulia, 9 volte campione del mondo, ha chiuso la sua carriera agonistica. Valentino, al microfono di Sky Sport, ha descritto così quel pomeriggio indimenticabile.
2: Una bella atmosfera, il tributo un po' da tutti, dagli altri piloti, anche dalla gente del paddock, così. Poi è stato bello vedere tutte le mie moto dei mondiali insieme, che rende l'idea un po' di quanto tempo è passato.
0: Valentino è l'unico pilota nella storia del moto mondiale ad aver vinto il titolo in 4 classi differenti: 125, 250, 500 e MotoGP. Tra i ricordi per lui indelebili di questi anni anche questo.
2: Questa cosa che le signore, le nonne di 80 anni e anche però i bambini piccoli, perché presi dai genitori, hanno visto le mie gare, ecco, sono cresciuti un po' con me la domenica pomeriggio, è una grande soddisfazione. Penso che sia la cosa più bella, ecco.
0: Valentino Rossi in gara ha sempre utilizzato il 46, numero scelto precedentemente anche dal padre nel moto mondiale. Sommando giorno, mese e anno della sua ultima gara, ovvero 14 più 11 più 21, il risultato è proprio 46. Magari un segno o semplicemente un caso. Valentino ha confermato che nella sua carriera sono accadute tante cose positive legate ai numeri. Grazie Vale per tutte le emozioni che ci ha regalato. Golosi di sport torna su Penny FM la prossima settimana.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

0: Where Have You Been, su Penny FM, a un quarto d'ora dalle 19.
1: Le collezioni di Penny.
0: E allora vi dico subito che con la Penny Card, solo con la Penny Card, c'è il Penny Cashback. Un euro vale un punto. E poi aggiungo che è arrivato il momento di lasciarsi tentare e conquistare dal design, ma anche dallo stile e dal gusto italiano. Lasciatevi ispirare da questa collezione Domo Guzzini Company. Sono prodotti che abbiamo sempre tra le mani: pentole, casseruole, la padella alta, quella un pochino più alta, insomma. Sono oggetti che nel quotidiano utilizziamo per cucinare. A questo proposito abbiamo chiesto a voi clienti quali sono le pentole che avete sempre tra le mani, che utilizzate maggiormente in cucina quando create i vostri manicaretti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Allora, dipende dalla quantità di riso che voglio fare, nel senso che se ne voglio fare un bel po' e tenerli un po' per scorta, allora uso la pentola, cioè la padella un po' più grande, se no uso quella piccolina, insomma, se per un pasto.
0: Giustissimo. Allora, Domo Guzzini Company, questa linea che trovate da Penny, di casseruole, pentole, padelle di varie dimensioni. E attenzione perché potete ovviamente attraverso il Penny Cashback raccogliere i punti. E vi dico che, ad esempio, giusto per portare un esempio, la casseruola, quella del diametro di 16 centimetri, è vostra da Penny con 500 punti e un contributo di 4,99 euro.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini su Penny FM a 10 minuti dalle 19.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vi ricordo ancora i prodotti salva spesa. Avete poco tempo, tutta la giornata di oggi, sino a quando chiuderanno i punti vendita, per beneficiare di sconti importanti anche sul caffè Suerte Lavazza. C'è la confezione da 4 pezzi in sconto, 11,99 euro. Per la colazione, per qualunque momento nel quale volete desiderare e concretizzare di conseguenza una pausa di relax con un caffè, ma anche con qualcosa di più, beh, in questo caso è perfetta. Kinder Colazione Più, la confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più, solo per tutta la giornata di oggi, è in offerta 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: In the Science, In the Moment, qui su Penny FM, a 3 minuti dalle 19, in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona serata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme, Penny Insieme, in compagnia dei nostri stili.

0: Belli insieme, mix.
1: Belli insieme.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
3: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
4: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
3: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
4: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
3: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
4: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
3: Infatti anche questo è un buon consiglio.
4: Delle belle camminate che aiutano.
3: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
4: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
3: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
4: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
3: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
4: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
3: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
4: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
3: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
4: Sì.
3: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
4: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
3: Benissimo.
4: Ciao a tutti.
3: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
4: Ciao.
2: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Al mattino ci vuole un cappuccino, una bella tazza di caffè e schiuma di latte. Magari starà pensando qualcuno che non digerisce il latte. Il lattosio è infatti un problema per molte persone. In questo caso preparate il cappuccino con il latte Zimil ad alta digeribilità, senza lattosio. Viene ottenuto con aggiunta dell'enzima lattasi che scinde il lattosio in glucosio e galattosio, zuccheri semplici facilmente assimilabili. Nonostante questo processo, questo latte conserva calcio, proteine e vitamine tipici del latte tradizionale, offrendo un profilo nutrizionale completo. Da Penny lo trovate, latte Zimil senza lattosio ad alta digeribilità.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi una alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto, comprende mangiare cose genuine, soprattutto per, prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny con la linea Wellness kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Remo, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo, oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Benny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: sa sicuramente le uova, come le prepara di solito?
1: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
0: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
1: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra, mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
2: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene, ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari, perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
3: Penny, qualità, freschezza e convenienza.
4: Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Per saperne di più, ascolta Benny FM.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.